0: Senso del Signore.
1: Radio Skapsi. Auksinis hitas.
2: 2016. Lucas Graham, 7 years.